0: Scusi, nessuno aveva la macchina per il fuoco del contrafile per fare accesi la capo. La macchina aveva aperto lo scotolo con la gomme rossa.
1: Moa? È sua? Moa?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
0: Ci hanno spostato la macchina

0: Portugalin de minuti. Coimbra Portugalin de minuti. Coimbra Portugalin de minuti. Coimbra Portugalin de minuti.
1: Coimbra Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra Portugalin de minuti.
1: Allora, vamos!